bianco, un gran casco, gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante.